le mani, mentre stringo tra le labbra fiumi di parole che mai ti dirò, quelle che ho provato e riprovato ogni giorno in faccia ad uno specchio.

tensione si confonde tra le mie curiosità ed aprendo quello blu io alieno diverrò.